Adiutorino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oremus destro versam transit creatura vista, prestum legem, et unam tantium tuam, et sopicipia ter Christus over nostro, amen. Benedictio Dini potens, Pater Spiritus Sanctum, descente vos, manet semper, amen.